Allá, Misrawo, Misrawo, si la da. Me sé, Madia, ni na mué. Euradi, yeah, Masrae. Ya, Misrawo, Allá, si la da. Ya, Cristo, si la ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,